0: Già, non posso aspettare. Già, non posso telefonare.
1: Guarda, e ora a lei.
0: Questo ascensore è largo o stretto?
2: Largo o stretto?
0: Già, non posso guardare?
2: Non posso guardare?
3: È un ascensore largo. È un ascensore
4: largo. Lava? Lava?
1: Ascolti.
0: Questo è
1: parla.
0: Già.
4: Già.
0: Non posso
4: lavare? Non posso lavare?
1: E ora a lei.
0: Questo ascensore è largo o stretto?
4: Tira? Già, non posso stirare,
3: non posso stirare.
0: Telefonare.
1: Ascolti.
0: Questo
1: parla.
0: Già, non posso telefonare.
2: Non posso telefonare.
1: E ora al
0: già.
1: E ora non posso suonare.
0: È largo o stretto?
2: Largo o stretto?
0: Sì, ma
4: è un ascensore largo.
3: È un ascensore largo.
0: Telefonare.
1: Già. Non posso fumare.
0: Questa
1: arma.
0: Già, non posso telefonare.
2: Non posso telefonare.
1: E ora a lei.
0: Questo ascensore è largo o stretto?
2: Largo o stretto?
4: È un ascensore.
0: Telefonare.
1: Ascolti.
0: Questa
1: arma.
0: Già, non posso telefonare.
2: Non posso telefonare.
1: E ora a lei.
0: Questo ascensore è largo o stretto?
1: E ora a lei. Iole vuole guardare il largo armadio.
0: Già, non posso telefonare.
2: Non posso telefonare.
1: E ora a lei.
0: Ma perché non guarda il largo
2: armadio?
1: Bianca vuole tirare questa gola.
0: Ma perché non tira quella?